0: prices.
1: Kubirunga ebisa tu ebienja uro. Ebili mchupa ya meals ebisa tu. Na ya meals ebitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefunile choku nywacha ona. Kuduka lioneri kulio kumpi.
2: Ona. Freshness you can taste.
1: Ona. Akole wabari ham. Omanche wetaga.
3: Ona.